aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Molti avrai quei pennacchini, quel cappello.

che avrai quel pennacchio, ma che avrai quel cappello, ma che avrai quella chioma, ma

avrai quel pennacchio, ma che avrai quel cappello, ma che avrai quella chioma.